compagni avanza il giorno a procacciarci un pan. Su, su, scendiamo per le propinque ville.

0: senne, costu in d'orgoglio, e la speranza d'un regio soglio.
1: Due matici, non più udì un solo.
0: Ma spesso l'empio, spirito d'averno, parla e cinganna veloci idee.
1: Il signor mette al terzo un trono.

cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di caudore, faticini uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio, racchiudi.